sospira e aprieta l'almohada. La luna è firme nel cielo, è rosa con